lampide accese fa vige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar vol il barbaro cor, a passar vol il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallore di franchi lo scempio, molte volte formò questa